Cicciuno e aiuta i usciai. Li papai, cocio mai, li domani. Dei nuvoli ma belle donove mani. La sedico si boiata sotai. Elve Cicciuno e aiuta i usciai. Li papai, cocio mai, li domani.

5 giugno gli altri usciai. Li vorrei, cacciamai, cacciamai e dico mai, dei uomo belli vedo. Le sedi così boiato sogai, il 5 giugno gli altri usciai. Li vorrei, cacciamai, cacciamai e dico mai, dei uomo belli vedo. Os sogno de sexy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

ciò che ho usato lo e la via del patro lo corrompo ne voglio proprio lo po' cogne po' e lo dico su, lo dico su e voglio ciò che ho usato.

mennere tui vecci lo sborra chi si ogni te man regalo fuori. O muoi essere chi tlempa va, che se tona la cosa. Un gel me di un mi muoi di un masch